0: ese hombre. Pues vale, vale.
1: You can do it, man. You can do it.
2: Abundere. Carereo.
0: Vale, vale.
2: Tire bombo, locua.
1: Come on, come on.
2: Un guanito, qué guanito.